0: Vierge, vous ferez plaisir aux uns aux autres, vous faites peut-être un bon plat. Balance, chouette journée, attractive, votre ego, votre petit nombril est valorisé, on vous aime. Scorpion, une journée qui ne sera pas simple, mais faites de ces difficultés un défi. Sagittaire, en partant sous chez vous, une réponse tant attendue vous parvient. Capricorne, biens et acquisitions sont d'actualité, faites-vous conseiller si besoin. Verseau, alors c'est une journée importante, marquante et vous êtes maître du jeu. Poisson, vous serez plus réservé que d'habitude, de quoi vous ressourcer. Et pour nous tous, pas question de se prendre trop la tête, pas question.
1: Harry Gradiabi, Catherine et à demain. C'est Yore Mezzo, l'information in cui notidiale di Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: Principiamo subito in qua bulidiga.
2: Wintizete isetembre brincibirano esena d'Oriale, a Gamerart, a Rino, a Medadi, isodregento guaranto tu bosti, come in Pumonto e concernato u Gismonte, due candidati isoperava dichiarati in maniera ufficiale, Nicola Iuattini, Bell'Unione, i Patrioti e Paolo Santubarigi, o candidato Ivemo Agorsiga, favorito, bolle diapa, una seconda mandatura.
3: Dopo il 1 marzo, apertura della campagna ufficiale, faccio il giro di paesi, perché è importante di arrivare una volta di più, l'ho già visto qualche volta, ma di scontrare i meri, di parlare di queste problematiche ed essere pronto quando lo bannerà un momento a Senato di va ballare i suoi bisogni.
4: Il tuo secondo mandato, se così è eletto, sarà importante, si tratterà di l'autonomia d'ottobre.
3: Importantissimo il mese d'ottobre, posto che si parla di cambiamento istituzionale per Agorsi, e soprattutto sa un mandato d'autonomia che durava di voi 3 anni, dunque a mia presenza in del gruppo di un centro mi pare oggi un peso abbastanza importante per far riuscire cose.
2: D'altre candidature boeranno spuntate come Rita Berondetto a Guiapogu, Jean-Sébastien de Casalta a Puntillo e l'opposizione Monigi Baleo a Stiaccia, candidato possibile, non si presenterà a mica forse. In Pumonte si presentano oggi il senatore Les Républicains Jean-Jacques Panunzi, sostenuto a Rita Iacina, Christophe Versini, nuovo legato territoriale di URN e forse un mero nazionalista Vigari, Jean Giuseppe, dovrebbe essere annunciato da sua candidatura a Guiapogu.
1: Portuetio ha infine uso piano locale d'urbanismo.
2: È stato dato a risere un consiglio municipale. 6 anni di lavoro sono stati necessari per fare su piano corpo a costruzione legislativa e come la legge Le Meur. Un testo per controllare la logica di turismo. Subito a reazione un merea comune a Jean-Christophe Angelini e un microfono di Paul Joseph Bouladou.
5: Si tratta semplicemente di se più ne usanze di un equilibrio tra casi secondari e principali o non usare che il portivetto di poi tant'anni una forma di difficoltà di suo punto di vista con il suo pelù ci va pure di già radio mette un termine e andà di modo più sereno e più adatto a una realtà scompartuta con la casa principale al centro di un progetto di vita e di portivitiaci.
2: È stato dato piano ai 25 consiglieri municipali, si è scoperto dall'opposizione con 5 astensioni l'anziano mere Giorgio Mela e i suoi compagni e 3 body contro di Juanina Ciarelli Luzzi. Appena dotato, erebbe cambiato fuori argomento corpo a revisione di Ubaduc.
1: Volta Ugaldo, Mathieu.
2: Ritorno di vigilanza arancia in Pumonte e Cismonte, oggi apertesi di mezz'ora. Temperature alte sino a 33 gradi, in alta olidurale sino a 34 o 37 nuove d'aere, cioè Meteo France. L'autorità chiama a fa caso ai eboli e agli anziani. Sta da ovresco, beida spesso, ribusate, se bisogno di chiama de burro o guindegi. Venerdì e sabato è prevista donna una leggera crescita di temperatura.
1: E in questo caldo, dopo i voghi di ultime settimane, riflettiamo in maniera per prevenire e lutta contro i rischi.
2: Il pastoralismo è lutta contro i viari, potrebbe essere una soluzione di noi che abbiamo una 8 tradizione pastorale, anche se li sono sempre di meno numerosi pastori. Stamane ne parliamo con uno strombidato e la reazione a autore meno un quarto, Pier Santucci, anziano circa ora direttore di Linra di Gorti con Patrick Binciuera. E pe luta contra l'incendi d'Astrevi e di rivelazione zodino piade di Boiumese e Iugno, l'Ofizio regionale di Evoreste rinforza la vigilanza nanta o stato idrico di vegetazione in sei settori gismutinchi e quattro bomontinchi. Ogni settimana si riguarda di bezzi muti e di scobe all'ora più calde. So dopo i succiati durante un giorno e uso beso e berivigato prima e dopo. A sferenza permette i gabisci uso livello in acqua. Fotografia e studio e tempo eneranno dopo a compiere il lavoro. Permetteranno di valutare lo stato e l'erbori e d'approntarsi ai rischi e voghi. Spiegazioni da Alessandro Nori Giacomoni, tecnico di l'ONF fino al settore a Iacciugraona.
6: Allora, questo è il mio salario, non è comune a Iacina. Questo è giunto per guardare un po' le notizie che ci sono, non tutto pluviometro. Ci manca una goccia d'acqua. Abbiamo preso un segatore, abbiamo tagliato qualche pezzo di macchia, pezzo di scopo, pezzo di mucci, e l'abbiamo messo in i container come questo qui. E dopo l'abbiamo pisato, abbiamo pigliato i valori, e dopo l'abbiamo messo in un forno. Dopo domani abbiamo ripigliato gli stessi flacconi anche i vegetali che sono qui in trenta, e dopo abbiamo ripisato di nuovo. E così, per l'indicazione di auto di idrometria, per conoscere l'auto igrometrica che c'è qui dentro i vegetali.
2: Un'intervista di Patrick Roubaud.
1: Ah, ringraziabbi assai e a dopo.
2: A dopo, Isabelle.
7: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Ugaldu piccia l'insieme dell'isola Corsica Zanna toccata da ste capitan studio e la edetta Mathieu Cismonte Pumonte in vigilanza arancina pei suleoni oggi è franche moi 35 gradi in pareti loghi temperature chi so sobra mezzana bello d'ampu senza vento né nulli bigina umare cielo giaro e sol invece che a montagna sarà tocca dai nulli tutto dopo mezz'ora senza rischi d'acqua e poi a Zabed Meteo France a Piazza da Corsica in vigilanza sino a lunedì.
8: Ici RCFM,
9: actu local, musique et bonne humeur
1: a partir da mezz'ora odierna.

0: 7h10.
1: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Parlez-moi ou adieu ou pampajoul ou alonor estaman et cou l'amigo Vincent Albertini. Pampajoul ou qui si tient ma dino ou zafera nous.
2: Un fior et un siué et mi casu bidou. Ciò la spasidia piano piano, figlia in due mertiade e ui erede. U zafferano, chiamaduinu u bampajolu, e una bianta endemica di l'isola. Spunta d'inverno, tra dienadio e marzo. Si droa in ibradi, in montagna, sotto l'arbori e tra i bedre. Isoviori, sotto un colore malbu, certe olte più chiaro, cue vene biulette. In core, c'è quello stigmato arancio che fa bensa subito a zafferano. In corso, o diamemo zafferano, o bampajolo, ma non è mica quello che si goglie per fare l'erba rumadiga. Questo die crocus sativa, coltivato da odorno. Invece che quello igorsiga si diama crocus corsicus, o nostro non si goglie mica. E un fiore d'inguerno, un fiore che bene quando lo vage imprevredo, e die uno di primi fiori là non pe matie. O zafferano, un bene mica d'altro. E qui da voi sempre, fage berte di nostri bradi, di nostri gamini. Allora, se voi scontrate, salutatelo, e di già in casa soia. Bagetti viuridi.
0: Domani Vincent ci presenterà o boru salva, digo, quello che cresce solo in anadura. Vincent ci propone di noi ogni mani di asimana, di stasimana, un atelo di sveglio musicale in Bastia, ai zideli, appuntamento. Oggi e domani a partesi da dei giorni all'alboro.
3: Ici RCFM, pour bien commencer la journée. Isabelle Donignat, ici matin.
0: D'agui à Pogu, Rivane, à Magagna di Fred Ballard.

0: De Peli Dahlia. Feli, 60 anni già, il 31 ottobre in Firenze, in cui sostegno di RCFM.
1: A ringraziarvi di essere all'ascolto di Avreguanza Morasso, 7 ore e mezzo. L'informazione con voi, Matteo Burini, salute.
2: Salute Isabel, salute a tutti.
1: Principia su notiziale e subito qua a Bulidiga.
2: S'adunisce oggi e domani l'Assemblea di Corsica, sarà l'ultima sessione per i 63 eletti prima di un tempo di vacanze. E abbiamo qui Paolo Antosquarcini, il programma di oggi concerne proprio l'attualità.
3: E come a prevenzione e i mezzi di lotta contro gli incendi, ma anche un mulizzo su dieti che saranno al centro delle 14 domande a bocca previste all'apertura di questa nuova sessione, un fondiario d'aria animale dibattito in cui padu che l'integrazione di sobrietà fondiaria di Corsica prevede l'esecutivo una galata del 65% dell'artificializzazione di Italia allo 2035, l'assenza dell'opposizione mentre l'ultimo comitato di condotta in principio di settimana ne dice assai e l'intervenzione promettere di savivi, ma di lingua corsa se ne parlerà soga sai di no in cui vuoto di un sostegno finanziario di collettività di Corsica alla socio scuola corsa di 1,2 milioni di euro per l'anno prossimo. Un soggetto che ribomba in cui a partenza di un rettore dell'Accademia di Corsica Remy François Paolini, una partenza che non ha mancato di varia agisce a classe politica isolana, certi vedono un gattivo segno per la venia di lingua corsa.
1: E il 27 di settembre principio nuove inaugurale.
2: A Camera Alta rinnova a metà di 348 posti per Monte Cismonte sono concernati due candidati si operava dichiarati in maniera ufficiale. Nicolai Oattini per l'Unione dei Patrioti e Paolo Santubarigi per Femo a Corsica. D'altre candidature vorranno spuntare come a Irita da qui a poco. Jean-Sébastien de Casalta appunta lui l'opposizione municipale Oastia, non si vorrebbe mica presentare. In Piemonte Riberte il senatore e il repubblicano Jean-Jacques Panun si sostenuto a Irita e a Cina. Di nuovo Christophe Versini, nuovo legato territoriale di URN e forse un mero nazionalista di Vigari, Jean Giuseppe, dovrebbe essere annunciata la sua candidatura a qui a poco.
1: Ritorno di vigilanza arancia in Piemonte Cismonte oggi a parte di mezzogiorno.
2: Ed imperatore saranno alte sino a 33 gradi in alta litorale sino a 34-37 in Uedere, ci dice Meteo France. L'autorità chiama a fa caso ai eboli e agli anziani. Stata ovresco, beida spesso, ribusate, e se bisogno di chiama de borro guindegi. Benderi e sabato è prevista sempre, secondo Meteo France, una leggera crescita di ad imperatura. Dopo settimane di lotta, attenti anche a che non porti il vogo come va per parare, il pastoralismo ne forse una di esoluzione proposte, i spini voghi ubbiano i gian conto in foresta, a presenza i pastori besse matti e montagne in cui esoande può giocare un ruolo importantissimo, o ci spiega Pier Santucci, circa ore anziano i rettori in linea di Gorti, a un microfono di Patrick Vinciguerra.
4: Il fatto che ci siano gli animali in un territorio a macchia ben appena sminuita, se è troppo macchia non vale la pena, l'animale un po' non fa nulla, ma se è una macchia vasta chi gli entra e nasce l'animale di sicuro può avere un ruolo maggiore. Una capra mangia fino a 1,5 kg di macchia, 1,5 kg per animale se può moltiplicare per 200 a giorno, vediate quanto lui face, se può moltiplicare per 365 giorni la nata.
5: Ma oggi i pastori ce ne di meno o meno?
4: Non ce n'è più mica ce ne di meno o meno, perché chi, c'è stata una politica che non ha mica il sud che il pastorismo si sviluppesse, l'hanno vista in questi ultimi 30 anni, di un peccato maggiore, diremmo anche di una scemità tamanta, perché chi un pastorismo di una ricchezza tanto per la sua presenza in la natura che per i prodotti che la dà e per la cultura che la produce.
2: E con Pier Santucci chi sarà da qui a poco l'imbidato e la reazione. Di boio 2019 si costituisce il progetto di riabilitazione e stati di Ubian di Selva in Ardius Tamuriccio. L'IEA rimette in ballo le pratiche pastorali tradizionali come montaniera. Per finanziare il progetto, la comuna apre una campagna ai ioni. Per il gioco Caiducoli e mere d'Ardius Tamuriccio ha un microfono di Marion Galant.
6: Per completare i finanziamenti di un Stato, della regione e di altri partenari, abbiamo lanciato una fondazione di patrimonio, una chiama alla colta di soldi, secondo detta Antoliamo di Fondazione, si può di sicuro trovare la possibilità di partecipare, dunque si doni sono scontati di voci imposite, dunque può permettere a ognuno di dare una mano, per chi a Nanta si luoghi di montagna, c'è tutta la storia di tante gente che oggi hanno tra 70 e 80 anni, che ho visto in Pianiselva, penso a Ivami Isorba, a Mia Cesare, quindi di Grossetto di No, quindi di Vuzza, da Anizitelli, e dunque stadieni qua, e dunque è di nuovo questa memoria collettiva, e chiamiamo a gente a venire a riunirci un poco dappertutto, e noi saremo in Filitosa, in Barra, e poi dopo in tutta la Corsica di noi.
2: E se volete partecipare a campagna, andate pure in Antausido e a Fondazione il Patrimonio, in due buere di droit, tutte le spiegazioni.
1: A ringraziarvi assai, e a dopo.
2: A dopo, Isabella.
1: I Zuleoni sono previsti, torna a studio e a parte da mezz'ora, non l'avete detta.
7: Toyota Monte Otto ha un altro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
1: A Gursiga in vigilanza arancina per il calor e francano in pareti luoghi 35 gradi e temperature senza vento, si aspettano tratti oggi, è bello d'impu, bello cielo chiaro, bello d'impu caldo, dopo a smarreggia di inuli vigina o mare stamane, si affaccheranno di noi inuli in montagna sto dopo mezz'ora, fa de gas o a se capitane, c'ho la veie assai e spesso rinfrescati scantai sforzi e pia nudi di l'anziani e di più debole.
8: Ici RCFM,
9: actu local, musique et bonne humeur.
1: Scontreremo da qui a poco Roxane Paoli per l'intrapresa Zia Maria. Principe.

0: c'est des boy lourds, même les jubal. Et nous, au Guadou, dit l'Union, on a dit Badriot, il y a des Chtaïans, ça traite au Mauverti, du Moussa Baladine, au Rassemblement National et l'UDR. Aïe, ma volonté, d'être, dès ce brisant, à Doudalida, dit l'échéance électorale, et qui s'en a brisant. On y candidatou, on a des testimonials, ça compte au menu des outils, ou aux ans, ou ben, oi, dit au combat, ou dit la sion des voulis. Dit, ce qui s'intéresse, à au Guadou, dit Chtabous, il m'a élection sénatoriale, et précisément, dit Rende à Barou, la logi di Goursiga, qui sont complètement abandonnés, dit Azabé de Guillet, ou Tirg Mori, Geneva Milial, et dit Abiev et Dios, une deux heures à Raigad, une deux déjà du Douti, mais, et ne va qu'une affaire personnelle, dit Boué Rende à Barou, la doute, je t'y bicouli maire, et je t'y bicouli élite, dit Baïsoli, qui sont complètement abandonnés, dit Da, et Bouli de Gaboubli.
1: D'astre candidature Boueranu spunta cum a irita aguia pog, Jean-Sébastien de Cazal, ta punti lui l'opposition de municipale oastia, cea candidatu busibule, un si urebe mica prezenta, in pumonte zi prezenta odio senador ele republican Jean-Jacques Panun, si sustenu do a irita iacina, perte inu Christophe Versin, ino ue legado de redoriale di ured, e forse un mere nazionalist uivi, Gary Jean-Giuseppe, do rebe is annuncia da zo candidatura aguia pog.
2: Sadunisce odie duman e l'assemblea Assemblée
1: Aigour, c'est grave. Oui, c'est l'ultima session et Berizé Sant'André et l'étibrima un tempo Iwagan, c'est à Buemoui, Paolo Antosquarcini, au programme Iouyon, au Bunchana Brobio, l'attualida.
3: Ie come a prevenzione e i mezzi di lotta contro l'incendio, ma anche un mulizzo su dieti che saranno al centro di 14 domande a bocca previste all'apertura di questa nuova sessione. O vundiario do aria anima e dibattiti in cui pa du che l'integrazione di a sobrietà vundiaria di a Gorsiga prevede l'esecutivo una galata di 65% di l'artificializzazione di Italia allo 2035, l'assenza dell'opposizione mentre l'ultimo comitato di condotte in principio di settimana ne dice assai e l'intervenzione promettere di saviui, ma di a lingua gorsa si ne parlerà soga sai di no in cui vuoto di un sostegno finanziario di a collettività di Gorsiga alla socio scuola gorsa di 1,2 milioni di euro per l'anno prossimo. Un soggetto che rebomba in cui a partenza di un rettore dell'Accademia di Gorsiga Remy François Paolini, una partenza che non ha mancato di varia agisce a classe politica isolana, certi vedono un gattivo segno per l'avvenire di a lingua gorsa.
1: Sempre in politica portivi ciò infine usobiano lugale d'urbanismo è stato dato a risere in consiglio municipale se anni di lavoro sono stati necessari per fare subiano corpo a costruzioni legislative come a legge le mure un testo per controllare la logica di turismo buddata da 25 consiglieri era divisa l'opposizione tre bodi contro di Juanina Ciarelli Luzzi 5 astensioni di l'anziano mere Giorgio Mela e i suoi compagni usted ma senta un microfono di Paul Joseph Bouladou.
4: Beh, non abbiamo mica votato contro questo documento perché era qualcosa di sinceri per il comune di Portireccio, una comune senza piano di sviluppo, senza piano di organizzazione, e andando il regolamento nazionale d'urbanismo e Portireccio era ora che dotassi un documento come questo. L'AIUEU già iniziato quando sono state le tumere, nel 2005 e 2007 c'era stato un plan locale d'urbanismo che ha esistuto e non ha mica resistuto a tutti gli attacchi che ha avuto all'epoca e è stato un problema per lo sviluppo di Portireccio.
1: Appena adottato due rebegambian foglia argomento, corpa revisione di Upaduc.
2: Ritorno di vigilanza arancia in Pumonte e Cismonte oggi a parte di mezz'ora.
1: Ed imperatore sera noire, sino a 33 gradi, in Antaulidurale, sino a 34, 37 nuove d'air, e ci gemette in France. L'autorità chiamana fa casa i eboli e l'anziani, stata ovresco, beida spesso, ribosate, se bisogno, puede anche di amauguin, e gi ben deri e sabato è prevista donna una leggera crescita di imperatura, di più o Cismonte di boie. In allerta zicchia, restrizioni hanno acquire a certe ore per i particolari e un giorno a settimana per certe filiere agricole sono state messe da brevettura.
2: A ringraziabi assai Mathieu.
1: A ringraziabi Isabelle.
2: A presto.
1: A presto.
2: Pas de gaz ou à ce chapitane.
5: La météo 100% locale avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isoula Chemisage. La solution durable partout en Corse.
2: So previsto il sole ogni torna studio il avete detto a Gursiga piazza da in vigilanza Rancin per Ugalor e a parte si de mezz'giorno tocca nu in pareti loghi i 35 gradi d'imperador e po senza vento torna oggi e s'aspetta nu trati bello d'un pugal du donc e c'è l'udia o amadina do boas marita di inul in bordimar e sadago o gelo in montagna non li so annunciati senza quade a CDG Météo France.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
2: Dagui a pogu, spertaremo o stru spertidam po non t'avreguan sa mor giusto dobu ai vradeli vincenti.

0: vino tenant terci FM e sodidia de ciò ritroviamo l'informazione in cui Matteo Burrini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Ho intesato i risultati che principi in senatoriale.
1: A Camera Arta rinno a metà di 348 posti per Monte Cismonte sono concernati due candidati che operavano dichiarati in maniera ufficiale, Nicolai Guattini per l'Unione dei Patrioti e Paolo Santobarigi per Femo a Corsica. Da altre candidature erano spuntate come a Rita da qui a poco, Jean-Sébastien de Casalta, puntivo l'opposizione municipale a Stiaccia, non si vorrebbe mica presentare. In Piemonte, Riberte e senatore dei Repubblicani Jean-Jacques Panunzi, sostenuto a Rita Iacina, di nuovo Christophe Versini, nuovo legato territoriale di URN, e forse un mero nazionalista di Vigari, Jean Giuseppe, dovrebbe essere annunciato la sua candidatura a qui a poco. A Lega di Riti, l'uomo già pa surtida di commissione contro le pratiche mafiose di collettività di Corsica. Per la sezione corsa di LDH, i travai ingaggiati si arrembano a una visione di una società isolana pas studiata da un potere mafioso. Tra amalgami, corruzione e sbagli di funzionamento, l'IEA di Brumo è un delitto associo mafioso a Daliana e di nuovo rigusata da LDH. Per ella, su Moelo potrebbe indienare un regresso di libertà pubbliche. Per le ZNU, la giustificazione principale della sovvertenza, l'orientazione attuale sarebbe allontanata dal quadrato dato all'Assemblea di Corsica d'ottobre scorso, quando fu creata la commissione. Ritorno di vigilanza arancia in Piemonte, in Cismonte, oggi apertesi di mezz'ora, e temperature erano alte sino a 33 gradi, in antauli durale sino a 34-37, non è d'ere di IG Meteo France. L'autorità chiama a far casa gli eboli e gli anziani, stata ovresco, beida spesso, ribusatevi. Se bisogno di chiama de burro guindegi, benderi e sabato è prevista in torna una leggera crescita di temperature, di più Gismonte di Boier in allerta sicchia, restrizioni a nacquere a certore per aiente un giorno a settimana per certi agricoltori sono state messe da brevettura.
0: Grazie Mathieu, ci ritroviamo un di giù che per un altro punto dall'attualità, dopo.
1: A dopo.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: La tintesa con Mathieu, a Corsica e dunque a partire da mezz'ora torna in vigilanza arancia per i galdamoni con temperature alte, con calarani mica tanto a notte. Oggi aspettiamo tra 30 e 37 gradi quantunque. Tra 26 e 33 anche in dell'interno ad avere un caldo a pacchetto uso la spampilula da manasera da un lucere per paura sarà di mezz'ora liante per punenti in nord punenti in Corsica sultana moderato fino a metà dopo mezz'ora in Corsica soprana vento in nord liante che girerà a punenti moderato in maniera generale.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.

0: Giù Visalvi Regina da Eleonor Pancrazi. Buongiorno Marco Biancarelli.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che, qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non da se stessa, ma ha un ritmo che da gira intorno a terra. A poco presso, 27 giorni e 7 ore. Così, per noi, ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia, e chi fette udire un zembi, vi viduletti in notte, tutti e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando arriva a dire che i due, terra e luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di terra, impone a luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella luna in cielo stasera, pensate che data una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata il lato scuro di luna. Mica per chi non riceve mica il lume di usoli, ma solo per chi non la vediamo mai.
0: A faccia di luna, in cui Marco Biancarelli indessa la magia, a ringraziavi. Da poco ritroverete un notizialetto presentato da Matteo Borigni e poi vi narra l'ora di yoga, cui indovina dopo.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du Piano d'Herbalonga reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalong. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du Piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalong. Un événement soutenu par RCFM.
3: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Pertideuve. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem un numerosi per sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di vanto. A Viera di Aoca di Ubrado, QRCFM.
0: Du 3 au 8 août, le festival Curtsiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Car jazz, piano, vico, euisa et calaguccia. Musique de chambre, chants lyriques, créations originales et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtsiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservez dès maintenant sur curtsigacantabile.com, ici RCFM, partenaire du festival.
4: Ici, radio officielle du Tour de France Femmes avec Zwift. Du 1er au 9 août, venez encourager les 147 championnes pour 9 étapes pleines de rebondissements de la Suisse aux Alpes, en passant par le Massif Central et le Jura.
5: À chaque départ, venez participer gratuitement aux nombreuses animations sur les fan zones. Rendez-vous sur le bord des routes pour profiter de la caravane et célébrer le plus grand événement cycliste féminin.
4: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
5: Le Tour de France Femmes avec Zwift. Du 1er au 9 août, un partenariat ici.
6: Il y a ceux qui ont trop et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
7: Souriez. C'est l'été. Vous êtes sur Ici RCFM.
8: Benvenuti in Terci FM, buona vin di mattinata, sono 11 ore. Mathieu Bourrini per l'attualità, buongiorno.
9: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
8: Politica adunita principiata oggi all'Assemblea di Gorziga.
9: Dell'ultima sessione prima e a pausa e a stadina, il programma oggi è soggetto d'attualità in cui 14 domandorale saranno ammentati a prevenzione e i mezzi di lotta contro il fuoco, ma anche a gestione e umulizzo. Si parlerà di nuovo di un fondiario in cui badu che l'integrazione di aiuto a disubrire da fondiaria a Gorziga. Il punto gallo concernerà la lingua gorsa in cui un bordo di sostegno finanziario all'associo scuola gorsa un 1,2 milioni d'euro per la prossima annata scolare, un soggetto che riguarda la vertenza di un rettore dell'Accademia di Gorziga, Rémi François Paolini. A lega di riti l'uomo già pasurtida e si neva di commissione contro le pratiche mafiose di collettività di Gorziga, per LDH i travai ingaggiati sarebbero una visione di una società isolana impastudiata da un potere mafioso tra corruzione e sbagli di funzionamento. L'idea di promuovere un delitto associo mafioso ad Aliana è di nuovo rigusata da LDH, per ella Samuele potrebbe indienare un regresso di libertà pubbliche. Palesa in nuovo a giustificazione principale di Azoba partenza, l'orientazione attuale si sarebbe allontanata dal quadro adottato all'Assemblea di Gorziga d'ottobre scorso, quando fu creata la commissione. Il 27 di settembre principia il senatoriale a Camera Alta rinnova a metà di 348 posti, sono concernati Pumonte e Cismonte, due candidati si operavano dichiarati in maniera ufficiale, Nicolai Wattini per l'Unione dei Patrioti e Paolo Santubarigi per FMO a Gorziga in Cismonte. Da tre candidature sarebbe non spuntata qui a poco come a Irita. Jean-Sébastien de Casalta appunte lui l'opposizione municipale Ostiaccia non si presenterebbe mica. In Pumonte riberte il senatore dei Repubblicani Jean-Jacques Panunzi sostenuto a Irita e a Cina, di nuovo Christophe Versini, nuovo delegato territoriale di URN e forse un mere nazionalista i Vigari Jean Giuseppi dovrebbe essere annunciato da sua candidatura qui a poco.
8: Ringraziavi assai Mathieu, vi prego una bella giornata.
9: Anche a voi, presto. Anche a voi Michaela, beijo.
10: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Gorziga.
8: Da qui a un'ora Gorziga, Vultara in vigilanza arancia, pa i galdamoni con temperature alte, di maniera generale 30-37 gradi, oggi il risultato polare è più alto, in dea montagna di Gorziga Suprana 26 gradi, a un minimo, da un canto di uccello usola da spampilula da manasera, faccio che tocca il vento in Gorziga Sutana fine a metà di dopo mezz'ora sarà di mezz'ora lionte e poi a ponente, nord ponente generalmente moderato e poi da sarà debolisce e in Gorziga Suprana oggi il vento sarà di nord lionte che girerà a ponente moderato di maniera generale.
7: Ici RCFM
11: Actu locale, musique et

Tawa Nyakichigam Tawa Gazaros nan Terci FM. Ostruo Ginduina Vaspeta torna pa ai podassi 10 minuti 0495 32 20 vi regaleremo un bel usacco che si può trasformare in valigia, che vomiti tanto ostro spino, una zucca di no, una sarvietta e poi due biglietti per un concerto di Veli che si annuncia come magnifico immurato sabato sera in un quadro di un festival insulare in una corte di Ascola un'ora e mezzo. Allora, un ricordo degli anni 80 torna con Nick Cashew Riddle.

0: vous êtes un habitué d'RCFM, vous connaissez certainement Imagi Fioridi de Vincent Albertini, les baisers fleuris de notre animateur qui nous présente les différentes plantes endémiques de Corse. Aujourd'hui, au Zafferano.
1: Un fiore e un siue e mica subito. C'ho la spassidia piano piano, figlia in due mertiade e ui erede. Un Zafferano, chiamaduino o bampagiolo, è una pianta endemica dell'isola. Spunta d'inverno tra gennaio e marzo. Si trova in ibradi, in montagna, sotto l'arbore e tra i vedre. I soviori sono un colore malbu, certe volte più chiaro, che vene violette. In core c'è quello stigmato arancio che fa pensare subito a Zafferano. In corso o chiamiamo Zafferano, o bampagiolo, ma non è mica quello che si goglie per fare l'erba aromatica. Questo è Crocus sativa, coltivato da Udorno. Invece che quello di Corsica si chiama Crocus corsicus, un nostro non si goglie mica. È un fiore d'inverno, un fiore che bene quando l'uvaggio è sempre freddo, ed è uno dei primi fiori l'anno per matie. O Zafferano, un bene mica d'altro. E qui da voi sempre, fage berte di nostri bradi, di nostri gamini. Allora, se voi scontrate, saludatelo e di già in casa soia. Bagetti fioridi.

0: Phil Collins, One More Time. De la douceur, de la tendresse, de l'amour sur les ondes d'ICRCFM. Alors c'est vrai qu'à cette heure-là, on est plutôt en mode repos, je dirais même sieste. La sieste a quelque chose de magique et justement, Sarah Maggia arrive à présent sur l'antenne. Sarah Maggia, la chronique en langue corse présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement. Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc. Odie, a luna, par qui a sempre acheté sa faccia?
1: Bonjour à tous. Odie, avemo da parlare d'un fatto strano. E ti rimarcato chi, qualunque si dia notti, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia, e che fette udire un zembi, vi vidiuletti in notti tutte e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di che i due, terra e luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, d'una certa maniera, a forza d'attrazione di Atara, impone a Luna di musciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3, per la prima volta in 1959, vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera? Pensate che da una parte che da sempre tenuta bescatolita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica per chi non riceve mica il lume di usoli, ma solo per chi non la vediamo mai.

0: Conte Avileta, magnifique souvenir, un des premiers albums du groupe. Durant l'été, RCFM vous propose évidemment de la musique, des chroniques. Et parmi les chroniques, il y a celle qui s'appelle Injiru. Et dans Injiru, cette semaine, direction le Nebbio pour une quatrième étape. Et on est toujours avec Christophe Zagalia.
1: On continue notre balade dans le Nebbio avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous étions hier à Pieve et aujourd'hui nous sommes à Sorio. Nous sommes au bord du fleuve. François, Indoesi, Moesatama, Antegui.
2: Alors, qui siamo dunque in Sorio, l'avete detto, ma siamo longa, siamo in antesponde di un fiume Aligio. Sapete, abbiamo fatto un fiume Bevinco che si lampa verso il mare Tirrenio. Qui siamo in un fiume Aligio che si lampa verso in San Fiorin, dunque in del golfo di San Fiorin. E dunque, questo luogo, in dove siamo, siamo in Logo Piano, birite, ci sono i vestiti dell'anziano mulino di Logo Piano, qua su c'è anche a piova e c'è questo bello posto, bello fresco e a spiscia che si sente di Logo Piano, dunque c'è un momento di frescura quando lo si fa c'è un giro un chiasso di a memoria, un dei sentieri del patrimonio, un dei chiasi di a memoria dell'ufficio dell'ambiente di Corsica. Ne abbiamo 20, o più a un nord di quello di quassù in cima di Capigorso e l'ultimo di quello di Figari e in tutto ne abbiamo 20. In De Nebbio abbiamo quello di patrimonio e quello di Sorio e c'è veramente un bel giro e in più di questo abbiamo fiume.
1: C'è da un lato a Olia di Ciutta Sinantro, c'è appena il mondo oggi, si vede, perché c'è Savrescura, che abbiamo appena come arbori in giro.
2: Allora, per questi fiumi di Nebbio abbiamo sempre la chance di avere l'Arzi. L'Arzi, guardate, questo qui, anziano, anzianetto, quest'Arzi ci porta l'ombra e l'ora, dunque di ebbe e in giro abbiamo tutte le piante che troviamo a rente di nostri fiumi, vuole dire, abbiamo la Madeleine de Proust di certi, di un pays rosso di la menta acquatica, che profuma tutto fiume. L'Arzi, Avileta, quindi un carogno, un érable di Montpellier, e tutta una filangrocca, una libellule, com'è bella. Vuole dire che non c'è tanta polluzione né cose brutte così.
1: Ecco dunque un bel fiume a scopre per giungere sino a qui, appena a Degnigo, a Valada, diremmo di Astrava, quantunque, se no giungiamo in vittura.
2: Allora dipende, se lui si parte dal ponte di Briagale è corto ma un poco tecnico, un poco difficile, ma se lui si passiamo così facendo a strada un chiasso della memoria è appena più lungo ma è più facile.
1: A domani per l'ultima spassigliata, l'ultima tappa in Deune, du coup François Tomasi.

Buongiorno a tutti e a tutti. Beh, ci ritroviamo, buongiorno una volta, con piacere, con gran piacere per noi. Dico noi che non sono mica solo a Zabed, sono affiancato oggi da Nicolao Di Giacomi, Adegnega e Bruno Rinieri, che è lo aspetta, o primo, non ha il nostro telefonino, ci può contattare, prima di passare in diretta, di sicuro troverete a Bruno. Dunque, una maniera sola di ungersi all'emissione, 0495 30 21 21, rivenite non so chi bigab, un soggetto che è stato ubbiato ieri o si boghiono, se ne volete probone un onore a quelle che ci seguono, e tutto questo è possibile. Un tregade tanto, un vale a bene, forse d'aspetta troppo, eh? Siamo qui insieme sino a 3 ore e mezzo, intanto ben, una canzone per aprire l'emissione, quella di un gruppo di oggi di Agraona, con L'Agula.

0: E oggi a Graona, dunque, là, Goulali, una prima telefonata. Hai pensato, Mario Droit, a Giuseppe in Bezzagno. Oise, buongiorno.
1: Oluanca, vi saluto.
0: Salute, allora, suo concerto è risera.
1: State a sente. Quando moglie in società, è difficile organizzare qualcosa. Bon, quello qua su, bega Alex, o mio cugino, allora. Ah, oggi è un Pierron, fa mica bene, non sa mica non l'ha da andare. E te allora, cambia nulla. Ah, e voi ma è meglio che sia, vale? Dati, annulè.
0: Ah, d'accordo, donc il riser era tampato. Bon, forse che si basterà meglio stasera.
1: Da so poi, bon. Ma niente aspetta, eh.
0: D'accordo, d'accordo. Bon, a trovarci stasera per quelli che sono in Bezzagna.
1: Oh, Juanca, se l'era lì per salvare i nostri piccoli arbori di frutti e di vorrei. Stata sente, stamattina mi ci portano un po' di prugnole.
0: Yeah.
1: Un mese fa, e formicole. Qui, niente luogo, hai già messo a lì, e non mi copre l'arbore con l'arbore. Prima un limone, che non so come chiava, e le branche piene di formicole. Non metto l'arbore a lì, andata a 10 gente, quindi, yeah. Questo è l'arbore. Allora, un prugnolato di stamane, di stessa, mi ci porto una cassituccia, si incollano qui e quando me la dicono all'altro una gambica, due dopo un parsico di vigna, questo si tengo di settembre, sono magnifico, sono parsico dei nostri tempi quando eravamo di te, lui
0: ce ne quasi più di quei, sono pochi
1: più di quei. E stamane per finire a due vighe carte tricole, e beh qua lui da qui poi ci ho messo a più largo, hanno capito 30 centi.
0: Ah, yeah.
1: Un chemicale so, che non temo prima tre arbori, ha marciato e poi non temo via.
0: Ma biagirà, si può pensare che biagirà,
1: qui ho un risultato, qui,
0: Ah no, una maniera franca di gerare l'erborador in generale di su strazio che rappresentano le formicole, eh?
1: E perché che i vighi sono come devo, io non ho più.
0: E poi quest'anno sono carchi, beggo quelli di Moab sono carchi, per avoir.
1: Giustamente. Non c'è mica formicole, domandate.
0: Allora, no, mi ha mica parlato quest'anno di formicole.
1: So, ma come avrà già tirato tutte queste formicole?
0: Ah, questo mi posso dire, forse che baneranno, allora sono giunte, poi non abbiamo mica parlato, ma pur non giunte sono nel nuovo paese.
1: Ciò che ci riesce a insegnarsi, i bidoni sono appena più grossi.
0: I bidoni per chi fa?
1: Quello che ho io è un paglioletto qua.
0: Ah, d'accordo. Ma
1: sicuramente gli stagnoni appena più grandi, che quella parla da continuare.
0: Boh, io dopo venderanno forse più grossi, questo non mi posso mica, io ce la domanda direttamente al magazzino.
1: Sorbeiamo vigna, naturale sui piedi, magnifica. Allora giustamente quel di nuovo cambiamenti di clima, dopo tutti nei cogli settembre,
0: yeah.
1: E allora vengo da qui a qualche giorno già di essere. Oh Madonna!
0: Ah, prima dice, quest'anno.
1: Voglio anche, se lo stanziani, portano un bizzano, come lui un bizzano, mica solamente, c'è, ma è prima dice.
0: Tu che un cambiamento questi?
1: Io anche, vai pure veramente si vede le cose va. Ecco, io anche ho continuato, ciò che è preso.
0: Esattamente, poi stasera vi preparate bel un concerto di paese, dunque.

0: Erici deli. Questa canzone che posso cantare.
1: Est a seguida stasera, dunque, a che ora t'accade, più o meno?
0: Domani.
1: Non, ditemi, a che ora t'accade la sera per fare la sabè?
0: Verso un'ora.
1: Verso un'ora, d'accordo, bon. Allora, fate buon augurio tutti i sispedatori di noi. Una bella giornata a voi.
0: Domani.
1: È un piacere, ringraziabile.
0: No, aspettami di Urtinesi.
1: Gli chiameranno forse più tardi, Bia.
0: A Gabi
1: e a Stefano.
0: Gabi che sono trovate i video.
1: Oh, eh beh, un saluto e moi, cioè, forse che usanteremo più tardi. A ringraziabbia, a beggi. Continuiamo, andiamo un faccia accorti. C'è Catalina che ci aspetta a noi, so paese di Santa Lucia. Catalina, buongiorno.
2: Saluto a voi, saluto a ognuno, saluto a Giuseppe per consolarlo. Dice da in due me e rimane i fagioli variano quella di nuovo. Allora, ce n'è per tutti.
1: Ce n'è per tutti.
2: Come la vede. E avevo un micro in Altallar Blu da giù messo a Beghe i Dobbi.
1: A Beghe i Dobbi, d'accordo.
2: Ha giù messo su Caia Pronto, ha giù messo a Beghe i Dobbi.
1: Viaggia, è di constatato.
2: Non so più con l'altro.
1: Boh, beh, vede, il principale è questo.
2: Io non l'ho giù soffiata. Con l'affare di Sofia.
1: Ah, d'accordo, io direttamente. Ah no, ma è bello che ci ha pensato. Infatti ci ha adattato ai vati d'oggi, come deve?
2: Ce l'ha cercato a capire. Allora, per partecipare, per salutarvi, pensando in un chi è raro, hai trovato un chiamo rispondi che aveva raccolto ma un manuato, ma non so più quelli che intervengono.
1: Ah, d'accordo. Sì.
2: Allora, leggo.
1: Ah, beh, con piacere. Sì.
2: Così di razza dubina di quella larga sumente, porti male a neruina, scappe furia che ti sente. Per possedere ste calunnie, quanto paghi di patente? Ha risposto. A chi ti vede in figura, filigato e mulizzoso. Un c'è morto in sepoltura, più che te ne spaventoso. E ti puzza lontano, come l'olio elinoso. Si sempre la stessa cosa in estate come d'inverno. Porti la stessa vestura e la porti il sempiterno. Arrigheresti a beura anche i morti di fermo.
1: E beh.
2: L'altro dice, si conto tra i buedi i più fieri e i più malindi, ma dagli a Bettina cui bettini verindi, e tondo, fa da avere, ienti se tu li scrigni. E ha risposto, anche buru chi in ledo occa avessi 12 lingue, tutte una sopra l'altra, e poi le van distingue, credi burro che mai, com'è, non ci competerai.
1: Ecco. Allora, al di là di la musica forte che si sente tra queste due persone, francamente di d'alta qualità, sa bassa da gusti. Non so se era un yoga di disprezzare e chi non ha avuto conto che erano amici, ma a sente se...
2: Erano un disprezzo, si vede che...
1: Erano un disprezzo, questi. Questo l'avete raccolto in casa, in paese?
2: Questo l'hai via, era scritto. Allora, non mi ricordo più da quando mi è venuto, ma un manuale.
1: D'accordo. Ma se qualche sia riconosciuto, non si sa mai, forse che qualche sia l'intesa o a conoscere, non si sa.
2: Allora, non ci sentiamo più per le vacanze.
1: Allora, altrettanto, perché ma poi le vacanze non ne abbiate mai, che siete sempre in movimento.
2: Vedi che bello.
1: No, ma non dico mica berria, questi.
2: No, ma ci è guardata un'espressione, carne a stragi.
1: Che è una strage, per dire che qualche sia che...
2: No, per dire che chi me ne cercava una quando ero amica.
1: Ah, bon, d'accordo. Cercate di va piano con tonque lì stesso,
2: Perché allora ho trapassato l'età di un battone,
1: Bon, mais comment elle a vu ça? Cadaline Babrachovo, t'es obligé, à Beige. Continuez, moi. Un bouton, mica. Andiamo in casa nuova, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
3: Salute. Esplosiva, Catalina.
1: Oh, zitto, è un'arma dissuasiva.
3: No, saluto a voi, a tutti e a tutti.
1: Salute.
3: Oh, sentite, oggi devo dire un piove mica.
1: Ah, eh? Oggi è un piove.
3: Agli cercati va piove.
1: Ah! Sono mica sicuro che canta deve.
3: Non c'è più, c'è la tremolella.
1: Ma no.
3: C'è mica come sbaglio che abbia troppo alto, troppo alta, dopo la fare l'elettrica.
1: Un bene fate.
3: No, sentite, gli appano una magaglia.
1: Yeah.
3: Sapevo che ogni tanto mi piace vale, eh.
1: Yeah.
3: Allora, di regola, arriva ora a cantarla a fine luglio. Ma, tascare di no, di cantarla oggi, posso che andate, ma gli è... per causa di un piccolo avvenimento che si è passato a nostra radio a 21, gli era qualcosa che non era mai accaduto che poi 30 anni
1: quest'anno?
3: Ma capiscerete
1: perché per ora sono una nebbia
3: ma la nebbia ci sono tre. Allora se volete mi farete appena accompagnamento
1: sono
3: momento altro sono la di
1: allora vuoi suvare d'accordo
3: allora, se me ave radio perché la giubilata non è una canzone che esiste
1: d'accordo
3: la canzone di Uin.
1: Ah, tan.
3: Ho cercato un sbagliato, mi si mangi.
1: Oh, un bene fa, dai, allora, andiamo.

0: Olivia. Ojuhonka, ojuhonka.
1: Odazo.
0: Lingua gusta da gompa. Ojuhonka.
1: Aspetta.
0: Ojuhonka. Lingua gusta volonta.
1: Ah ben, alors sentit non soit atteint pour bon soit saigoumo à ben soit francamente ah oui ah, non biringra je peux que déjà m'y met toi ce qui peut faire que tu la rivelé des piatin comme ogni personne grade avant una boésie donc non d'agi pe ou d'un pour bassa de déjà bi voglio ringrazia dopo ben bergi mette de do ye barulu c'è tanta me donc mi do con cui più e felicitazione da trop sujeto qui est bergi au vent
0: au chez des
1: alors era kauda moi mi parlo vigue ah bon? Parecchiani va mi a diabe o risbaya ma so più di Jeanne abbiamo all'iniziativa di Don Miguel Fradigil hein, dal ton de son misbaio ami Gera qui c'est qui dans l'émission Neilou ben avia boyu do pianta un mezzo ui be per ibia ah. Appena ma boyu era una volta sola era cauda da boy a gradione
0: ma ricordo e già non caso no non non trovo come dobbiamo per un amico dobbiamo mai manco restate perché
1: sa io ne mai pianta se non è forse una volta ma
0: così allora la giù mancata
1: mi salva verità perché si può sempre un musbaia questa sì ma è bene che un si demica prima a di chi bon così forse
0: no,
1: chi
0: non
1: ma è di un cui Maddalena è di un cui ui rito di gridiga perché non è mica perché chi gridiga di chi au contrario si gridiga di quelli che non deni muga ruino
0: di no
1: può essere sa che forse non è mica stata una
0: Ma
1: la cosa non è soba, ognuno avrà un soba.
0: In tutti i casi, a voi vi felicitiamo in sta e di rimpiazza.
1: Beh, allora, torno a gustare di cercare dei solisti. Francamente, biede per me, non è manco un lavoro. E francamente, non dico mica che per fare come posso dire, o di poghi a liscia, niente. No, dico come, francamente, allora, a diaudo a savurtona di bue, crea que, d'accompagna que, e oramai oggi, ma ieri a diaberti in vagon, se me da manca, tutti. No, ma so onesto. Dove bere chi qua su, so ben, e poi a di un cui sogno di seguire me, questa è certa. Ma bibo so che Dio è negli tutti gli altri e ne scudo con Savir con Paolo Ino sono belli contenti di venire perché chi si sente noi tutto mondo, e qua di noi l'idea ci sentiamo tra di noi dunque
0: c'è ciò che
1: ho cercato di è tutto che grazie a voi e l'auditore in generale dunque torno una volta bravo, vi ringrazio veramente Igor
0: e
1: di
0: Gasca non di Moino c'è bisogno da pensare
1: ma gusti i dercani sui dercani
0: no mica i dercani ma no. Non lo sapete già ho pensato a Pinuccia roba o Roma ho detto ma sarà possibile ma venuta così
1: d'accordo
0: poi, sapete, e poi quasi 4-5 ore ho detto a Sinewa e oggi è così obbligata e dopo mi ci sono messa a frumba frumba
1: no ma a ciò che rappresenta sai d'un per travail riflessione
0: e via anche a canzone per stare la sente parecchie orte
1: perché
0: ho bruciato mi
1: No, ma che volete fare? Allora, forse pare che una telefona per felicità bene.
0: Ah,
1: per...
0: No, ma...
1: no, ma voglio dire, francamente.
0: Ma ricordate, Andrea, è già restate di ringraziare.
1: Arrestate
0: di felicità. Fermo tutti qualcosa.
1: No, ma voglio dire, vi posso comunque ringraziare felicità.
0: Questa vuol dire, non. È meglio questa che bastonata.
1: Ma bella, sicuro, di sicuro.
0: Allora, dice radio anche come Catalina, si domani un po' su mica avevi passatevi la ve.
1: E ben bravo, poi noi e ci ridurremo tutti a rientrare, questo è più importante.
0: Poi ribia da Gertrude Simone.
1: Do Bassan Bartoli, donc
0: o
1: 24 d'agosto, donc o 25.
0: 25 agosto, wow. Vabbè.
1: Bon. Se nimo mi dà ne guazzù,
0: ma volerei mappiarvi.
1: Dopo c'era troami. Bon, Maddalena, babbraccio a voi.
0: Saluto a tutti.
1: Saluto a voi, ringraziabbi, a beggi. No, so tocca, francamente, so tocca, io ringrazio Don. A posto che parliamo di Agastanic, sapete che stavi in Aisimana, c'è a Virai Ubrado, comincia dunque domani, sabato e domenica. Io giusto, c'è un bel programma di noi, al di là di Uladu Vestio, ci sarà d'altronde o sabato. Allora, non so mica se le ha deggiore in mano o a un'ora dopo mezz'ora, perché c'è due informazioni che

Die vechte religion, di tutte se traizion e bobulare, tutto che era assai liado, hein, e ber che creava una forma di equilibrio, e radio tra estagione a dar in generale, e l'uomo che era in mezzo a tutto questo. Donc, francamente, penso che sia una conferenza di più che interessante. Allora, di un solo ubido, di un'altra, a ciò che è sabato, allora, da sabessere a dei giorni o a un'ora dopo mezz'ora, se qualche sia mi ne bodi di più, francamente, se voglio un giorno a dei giorni, potrei aspettare un'ora, ma quella che andava a un'ora, forse sarà troppo data, di unicamente per questo. E se voglio un giorno a dei giorni, la conferenza si basa o no, avere de udin per andare a bere e usida, e ora che l'artigiani, eccetera, eccetera. Donc, di questo sabato, assai belle manifestazioni, ce ne sarà una in Filidosa, ci sarà di nuovo sa manifestazione nuova in Murado, in Solare, con un bel programma, e o sabato c'è una giornata di un libro gorsi, di Lady Dori Gorsi, e in in paese di Murado. Veramente, mancano gli eventi. D'altronde, se oggi sta da Sante, che vuole dare non c'è qualcosa che sa da bassa, un evento che si dea a capo e l'organizzate, piede a parola, ci abbiamo 3 o 4 minuti, ne ragioniamo, ne parliamo, e soprattutto cerchiamo di valasabè a quelli che ci stanno a sente. Quindi è un'idea, ma se vuole dire no, non so, lenta una canzone, proponere un pezzo d'una scena ideata, un'espressione, noi siamo qui, aspettiamo intanto, svegliamo sulla con Nimo di Tocchi.

0: Zvel Lewis ou la Anso Remontez ou dino au groupe Bodja Grawan, mais au scourda d'oui, bigi serran, juste à pont, un antaugan pouvait vir, di au bras du sabadouzer, un ouin deridi au groupe Epo, et au sabado, Bodja di a Grawan, et pour y aoudou un message, ben, on a gonferme, sa gonference dans Diolin Antonet, si bassera, à honor à dobo mezion. Donc, mika de jore à man, ma à honor à dobo mezion. Allez, continuez, mon idée à haut, strabaspetem, tchè benet au gondo, Benetto, buongiorno.
1: Buongiorno, Johan K.
0: Salute.
1: Ecco, saluto. Allora vi preparate a pigliare una bella vacanza, lo capisco.
0: Non so se l'è meritata, no. Ma la diabia lì stessa.
1: Allora, sento, un saluto a tutti e soprattutto a Catalina, sempre così spiritosa e conestro poetico. Ecco, penso che l'avevo fatta sei piacere, ci avevo fatto una bella risata.
0: Allora, e Maddalena, Catalina ci ha letto un ciame risponde, e Maddalena
1: è casa nuova. Maddalena
0: piuttosto, scusate. Io non ce non dai male.
1: Allora, come ci sono tutte queste fiere onde si face rivive e pratiche, tradizioni di un tempo passato.
0: Di tanto,
1: Ecco, allora io oggi è sempre il mio ricordo di Sidellina, di un paese di sordo. Io ho parlato di un gagliato di Zia Maria.
0: Ah, un gagliato di Zia Maria.
1: Sarà un cenno verso i pastori, perché sono figlio lì di pastore anch'io.
0: D'accordo, io.
1: Quando domenico o figliolo giungia in culate dell'ultima munta, Zia Maria gli era già in lugagire, bugioso e fresco, un bagliolo pronta riceve un latte scumoso, immaculato e pagno. Allora in lugagire si sperdì un odore di bascolo veranesco. Oh, quando ci penso, a vista d'occhio, ma in qua precisione di quella chissà, Zia Maria staccava un pezzo dell'impreso, un guanto che basta, e lo vegia struge in lo bagiolo. Un era levido chimico, come oggi si intende, ma sostanza dissiccata ad una stacca prelevata in lo stomaco di un capretto. Un bagiolo coperto con un panno di lino, Zia Maria mi rigia. Bene da via una griglia in quadro d'azza, e intanto disponia nanta scavone e vattoglie. Vattoglie che non erano a voi decrede, di plastico, ma fatte a mano dai pastori. D'inverno tagliavano si unchi che crescano a renta i vossi in padula e a usole all'apposto d'una riva. Un'occhia e begure in lo bascolo o a un merezzo, un bastore s'accingia a un vero travaglio d'arte. Ricordo dove visto nasce dallo sapiente in treccio di sigliunchi a vattoglia antica, come non se ne vede più. Allora, un latte cagliato, porgimi sa tazza. E Zia Maria mi lampava una mescolata, subito inzuccherato mi scucchiarava sogagliato fresco, tanto scalone, ma che tanti yaurti oglie. Intanto dai vattoglie viene sguttavo usere in lo scalone, su daulone in pendita leggera incanalavo usero in uno stagnone. Bello vivarone più porcello quando non se ne vegia bruccio. Un formaglio stagionato in cagile, voltato, rivoltato, e anche spalmato in un degotto di nebida, poi messo a asciua, quando lo si spertia, mostrava una vasta color di mele, chi lasciava trassodà come una birla d'olio. In tempo di vendemmie, chi all'epica si vegia lui settembre, chi beato con pane su caso, in cui vivi scritti, lua moscadella, o barbasia così dolce. Ma tanto di su cagiuiccio, un si contentava d'ommo d'un assaggio infine di pranzo, gera u centro di un vittu baisano. Essendo una famiglia, a certi vigliori o caso non andava, e mamme girano alla dispero, soprattutto quando lo si trattava di preparare un aiolo da portare in piaggia. Mamma pastora, zia Maria, una via sopra mamma, chioso cacile sornazzine tornava in lo soratacio, a un fugone, nanto trippede, fecia scallà a suppa in lo padellino. Suppa con tagliarini e fagioli e pocacio grattulato. Di stadina mangiava un fresco, tanto uso scalone, tanto gaba chi passava e chi venia, e sommo di vigia. O zia Maria, mangiate già, non neanche mesi onno. Mi pare esante l'ancavà, risponde, o iante, un mesi onno è quello di avamme. Ecco.
0: Ben, torno una volta, chi talente, francamente, chi talente, becunta. E poi c'è tutta, allora, a tempo c'è, è una storia, un rigordo magnifico, co sentimo con gran piacere. Diedinu, un racconto, che buiria gli ua, ancora ai giovani, a mentua, d'esse, ancora letto, non escure. Posto che c'è una ricchezza di vocabolario al di là della testimonianza, mi pare, è detto, non mi sbaglio mica, ma non la conosco mica, l'ho indovinata, ed è parlato di uvitu. Uvitu che sarebbe a maggiuscola o...
1: Oui. Non è mica lo stesso uvitu, di ciò come mangia.
0: Non conosce mica questa parola.
1: Che doveva venire da victuaglia.
0: Forse, d'accordo, uvitu, non conosce mica questa.
1: Uvitu, voglio dire, ad una, come si può dire, mi pone una questione, nanta o scavone. Ma sapete chi è Vattoglia, erano messe quando erano piene di cagliato.
0: Noi chiamiamo a scaffa noi. Io conosco a scaffa.
1: No, mi pare, ti ho ricordato il suo nome, Scavone, per questo che tu hai parlato di un tavolone in pendita in Canaglione. Ma giusto appunto pongo la questione, forse ci saranno che conosce se è un Scavone, se è un altro...
0: Io fuori di a scaffa, giusto appunto, che di una daura zuccata che permette di sgutare, di lasciare sgotte e girare piuttosto un latte, ma è una scuola a scaffa, ma forse ci sarà altri nomi.
1: Mi ricordo era come un tavolino, ai l'orli rilevati,
0: forse
1: erano un po' in alto e un zero valava, dopo era ristretto a un gabu e un zero valava a un stagnone.
0: E per questo che chiamavano piuttosto scavone, perché una scaffa è larga quanto una daura, allora il vostro è assai più largo, se ho capito.
1: È più larga.
0: D'accordo.
1: Se tu ci... persone che conoscono altra parola
0: fuori la scaffa,
1: voilà. No, allora in tutti i casi voglio anche passare la
0: mano. Un benefatto
1: ridurrete sicuramente un paese questo sempre come si può dire, sono tradizioni.
0: Qui è assai cambiato. Io gigolo perché sto bene che posso andare assai in montagna e spassigliata.
1: Questa è una gamba.
0: Dopo non è più quello paese. Anche io conosciuto, purtroppo sono appena più giovane che voi, ma diciamo non è più lo stesso. Ma c'è sempre un piacere di seguire i paesani, questo è importante.
1: Ma hanno detto che il sorbo piazza il teatro a persona che ci vanno tutti i landi, a momento avuto un problema di salute, mi hanno detto che ne ritorna la famiglia e che ci ritroveremo che il pizzerato quassù.
0: Si spera
1: un poco d'ambiente.
0: Si spera.
1: Allora,
0: Et ben, Benetto, a ringraziabe po a troaci bresto, con gran piacere. E felicitazioni, prossima. Donna. A beige. O gagliato di Zia Maria, francamente, questi tonno, a tempo un rigordo, un ragonto, una testimonianza, una lezione, guimmo, al senso di go, guimmo assai, se stonde con Benetto. Allez, baspettiamo, tra ore meno un quarto, Benedetto con noi, d'idea vostra, Diana Zalige, di continuare già per noi e per voi, e cosa, sa bella canzone, tesoro mio, allez, a subito.

0: Diana Salige dit allez, andiamo in Bastia, ben, so, ridroemo Pedro buongiorno.
1: Saluto Yonko.
0: Salute, dove siete in Bastia o mi sono sbagliato?
1: No, sono in Cabigo.
0: In Cabigo, bon, siete tanto lontano allora.
1: No,
0: allora, di Degeye?
1: Pierre aveva, bon, sono mangi di Vissoresi, va bene. Pare da qui, che volevo dire. Un congé, abbé.
0: Ah non, mais. Eh, l'an pas demi-vore, ah ouais. Mettez demi-vore, hein. Voilà.
1: Non, demain. C'est ton demain. Dopo. Ah, il y avait, apparemment, appena. Eso du mercato.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: So. Et puis, juste du haut de la fari. Quand ero zidelo, c'era un muro da marina e un muro du mercato.
0: Ah, yeah, no, yeah.
1: Ah, chiamiamo così. Sono mica hai dei diciantesimi.
0: Yeah, poi aggiunte altre cose, non ta quelle au mercato, quelle au guadè, quelle di...
1: questa canzone, boh.
0: Yeah, non, voilà, un balà ben a fosse arrivata là, perché di appena... Ma, yeah, so a fare... so a fare con i sciudi, poi io,
1: E chi vuoi dire? Dopo, mi ricordo che a onti mangiami, ma facciamo a goda, boh. Cominciamo a bere appena le zidellette, la nostra età. Tu che facciamo a goda per andare a cercare latte con il nostro stagnonino. Questi.
0: E come chi faceva della goda? Perché c'era una zidella che
1: no, da... c'era, ah. Vai, c'era parecchi. No.
0: Ah, voi adesso insieme. Ah, io voilà. Voto insieme, d'accordo. Io.
1: Voilà. E, no, ma c'era la goda io stesso, perché all'epoca c'era quelli vendiano un latte di Oaca, c'era l'epicerie di Dondo, al mercato. Tanto i grandi surforze ci pensavano manco.
0: Ah, non c'era che commerciante di quartiere.
1: C'era l'epicerie, non c'era mercato, sono mica di un trasetto rotto, eh.
0: E mi ricordo di quella di Dereno qui, quando era a Cide Lue, che andava nei Mogacari, ce n'era una rue Notre-Dame, Gusti, assai, voilà, donc, salutiamo a memoria di Bertrand, quella di Dereno, la non conosciuto. Di quella che ho conosciuto, dopo mi ricordo di un caffè di Raymond, dopo c'era Garlotti, dopo c'era un Magellar, e noi, Gusti.
1: Au mercato c'era...
0: Au mercato, noi on fa la mudanta au mercato, hein. Era interdetti, hein.
1: Bon, ed era. Io, mi restavo a Marbeuf, hein.
0: Ah, era
1: a limite. Fino a 15 anni, a mamma, mi interdia di va in piazza Antigona, sappiamo manco... Bon, la piazza Antigona, era frequentata dei giorni, hein.
0: Noi eravamo un Pedraner esattamente, eh. Io sono andato a scuola in Pedraner, ma dunque i Mogacari gullava a bere di qui in Cittadella, in Bastia, eh. Ma dunque passavamo il nostro tempo in Cittadella, un sortiamo tanto.
1: Dunque c'è una che vendeva il latte di Wack e un'altra pizzeria vendeva il latte di
0: Gabre.
1: Questo era dopo volte per me. Dunque per bere il latte, bon, dopo... Da Lungano, boh, c'è la restrizione, da Lungano, eh.
0: Ah, erano marignotti,
1: Variano tre, boh, c'è proprio un marcio di Dondo, eh.
0: Yeah, beh, c'è che dei campi ranchelli, eh.
1: Yeah, sicuro. E, ho fatto andare a bere zidelle e gli va a goda per i nostri cianuletti. E dopo c'è un coso, quando ero giù, c'è un marigoso, passavo con mia mamma e un braccio e c'è un epiciere che mi ha messo un pezzo di roquefort in bocca.
0: Ah.
1: Lo posso più bere.
0: Ah bon, allora a sapete, non dico mica che è un breverito, ma io adio perché noi famiglie dando, soprattutto qui questi era piuttosto un paese, a Mozione, sì. E la comprava che un rosso di Gia, un rosso, un maio rosso, e ogni tanto beva piacere un pezzo di roquefort, una vetta di roquefort in noi.
1: Roquefort,
0: e questo ci piace assai, a me mi piace sempre d'altronde. Eh.
1: A me no, eh. Non contrario. Bosso manco soffre.
0: Manco l'ora, hai capito?
1: Ma traumatizzato. Ma a me, su gusto, un fio di gare,
0: Allora, per me rappresenta piuttosto, ci vede un'ora e gioventù. Dunque, qualcosa che corridro con piacere.
1: Eh ben, a me è il contrario. Io non ho di gioventù, ma bon.
0: Ma hai capito?
1: Ti voglio dire, per compie, ma c'è un bicchio, mi ha raccontato che un mercato, se volete, San Giovanni, era mica Isa che lui, c'era una cappelluccia e c'era un fiumicello che passava davanti.
0: Davanti a cappella di San Giovanni? Ah bon?
1: Sì, c'è un fiumicello e dunque un mercato, se volete, davanti di Bisciaie, di Giovanni, di un isolotto.
0: Ah, allora questa mi ha imparato, non ho mai inteso parlare.
1: Anche io, la settimana passata, ho un di ne manco di un mercato, di droga.
0: Ma poi, dunque, ma l'affare rigola i tempi assai anziani, no?
1: Cioè, a Biluttina sono della sortia di Bazzo, cazzi, enfin, di un coso di...
0: Ah beh, mi interesseria di sapere più questi, non ta configurazione di radio di...
1: Diremmo di Audrey, ha detto ci voleva enregistrare, perché è questa.
0: Beh, ieri sarebbe interessante di sapere i bio.
1: E un fiumicello che passava.
0: E questo
1: dunque
0: è possibile.
1: Davanti a Bernard, così, e farà in mare la piazza Antinicola, di chi esisteva mica tanto. Dopo quando mi ha detto che appena la spuma fa.
0: No, ma tutto è possibile. Dopo cioè sapere a chi è biga.
1: Perché forse. L'anni in famiglia.
0: Un po' mica essere a un secolo va, perché tutto esisteva
1: no,
0: già.
1: Un secolo, ma bon, a Isa di San Giovanni esisteva amici, c'è una cappelluccia.
0: San Giovanni, contanto che è abbastanza anziano, io non l'hanno mica avata un secolo scorso,
1: Sì, ha detto c'era mica a Isa come lei esistava. C'era
0: all'inizio c'era che un solo campanile, questa so che ha giusto un ritratto. Dopo l'hanno fatto più tardi, non so più, l'ha giusto più da dopo, ma me ne sono scordato. Ma senti, se qualcuno si è ne vuole parlare con grand piège,
1: e con grand piège. Sì, voilà. E vi dico, un mercato, era un isolotto, voilà. Era per aumentare
0: su fatto questo.
1: Di
0: Ostia. Senti, Deo Bebi, ringrazio e poi vi prego un bel mese da Ostia, dai.
1: Un capo. E soprattutto, il grado di batterie.
0: So carche, batterie, un bene vado. Posso fare qualche chilometro, un bene vado.
1: Ah, va bene, allora.
0: Allora, a Beja, ringraziabbi.
1: A
0: Beja.
1: A tutti. Allora, a Beja.
0: Continuiamo con. Allora, ci siamo ancora in corte, due urti. Prima con Stefano, subito. Stefano, buongiorno.
2: Saluto con papà, va bene.
0: Salute. O secondo arresto troveremo con Gabi da te,
2: Ma Gabi la già chi così c'è mica detto, ci si esagio un corso. Te dici se sei bocchi.
0: Sono piuttosto bel animale, bene.
2: Voilà, allora che non paga questo, Gabi. Se non ho tempo io che chi corso di direzione.
0: Ah, li vuole un paro cadeghissimo, anche.
2: Dopo dagli un affare, quello che ha fatto ieri San Giovanni, penento non ha più.
0: Perché?
2: Perché?
0: Scusami, un pezzo, wow.
2: Bene, altro ne sente più.
0: Ah, ne sente più bene questi.
2: Senti a me. Io stamattina mi ha chiamato Domenico Massoni, no? Sai che Domenico.
0: C'è un tesoro, forse?
2: Parenti, ma siamo più amici che parenti. Siamo sempre dimenticati che dei zagani con i verici e sempre sarà così. Wow. Se gli è una lea di uno scrivecchi che gli hanno i fratelli non ci capiamo mica. Allora ha fatto una canzone, ha fatto una poesia qua. Non ti sono che l'ha visto cambiare in piaggia e tutto, come ero cambiare i nostri quinti noi, e tutto cambia. Allora la poesia si dice tempi e tempi. L'altra mano io onora, me ne soffola d'un piaggia, tempo messo una sofora. O un turello che piaccia, volia fa come l'antichi, fa lamina d'un mallaggia. Mi son camminato solo, pensò su quella mattina, dappertutto giù scontrato, ricordi di Azidellina, che venivano verso me, fino a Batticia Marina. Aggiù visto se casette, che giù sempre conosciuto, tutte rotte e malandate, e chi domandano aiuto, ti diranno di perelle, ma chi ci sarà caduto. Aggiù rito si roghi, dove parlavano musitelli, che ci ha aiutato i ricordi, ma il padrone non è più quello. Aiuisco tanti prati e tanti uelli viali piantati da curatura, ma soprattutto non so più uno scali. E mi so venuto in cuore, pastorin che ui attiri, che partiano all'albore, sempre coraggiosi e fieri, un temiano fatiche, ne inconciato respino, e chi di hanno scapiaggia avevano fatto un giardino. O diversi luoghi nostri si stabilita tanta gente, campano alla sua maniera, o corso poco si sente, siamo quasi forestieri, mezzo sino abitanti. Dunque io girato e girato, ma infine io capito che il tempo era passato e che il mio mondo, e che il mio mondo era finito. Ecco.
0: Magnifica, eh? A tempo c'è assai nostalgia, si capisce di nuovo e poi a conclusione di nuovo, ma da felicità a Domenico Massoni
2: faceva bene
0: ma la giunta è un po' che io c'ho parecchio, eh?
2: Perché lui chiami più spesso, che lui chiami perché io... gli un coso per fare poesia,
0: oh. a usanza no, e poi riconosciuto a due qualità Domenico Massoni di chi bon o talento di poeta e poi una abbastanza scema cuso yandero abbraccio vuote che di un amico Jean-Luc e
2: l'amico cambiato un taccadavo. Eh? Ma sti giorni che sono terribili, sai?
0: Yeah, dove ci conosco un altro, un iolinco.
2: Yeah. C'è da piane su menta. Che non è greschi, ma che non ha manchi, ma manco non è greschi.
0: Cioè, e che non ne manchi prima, con tu.
2: Ma
0: ma ne provvito per salutare un amico Gianluca, ma così è fatta. Lì.
2: Con 20 dici, accetto signore, l'ha fatti, accetto ti vuoi lasciare da fa.
0: Ah, yeah. Il signore l'ha fatta la coppia in udici, eh?
2: Sì.
0: Boh, allora ste...
2: sente... come si chiama che lui subo?
0: Ah, Benetto, una gamba.
2: Questo non mi sbaglio, se fratelli di Cesare.
0: Ah, non ti posso mica io, non so.
2: Hai conosciuto un Benetto subo che... che Dio fece la cosa, l'artigiocchi, Benetto e Orsattini, questo è un bravo uomo.
0: Allora non è mica la stessa casata, quella di un nostro Benetto, non è mica questa?
2: Quello è Luigi questo.
0: Yeah, lui è Luigi.
2: Che ti vuoi ahi? Sta piaggia che l'abbiamo conosciuto, io perché l'abbiamo conosciuto come domenico, da corti, parlavamo di spedamme, e tutte queste piaggia, tutte queste vedette, non ce n'è più, c'era Vigio, c'era Curazza, c'era Domenico Milionello, c'erano tutte queste vedette, c'era, a non ce n'è più così, tutte queste espressioni che conosco dai vecchi, perché io ho giocato più che i vecchi che con i giovani. Hai un paragio, se tu sei toccato i giovani come Gianluc, eh?
0: Oh, si duro.
2: Gianluc come parente, eh?
0: io do, mica quello, mica o Yandero di Domenico.
2: No, io lo conosco mica abbastanza per poi stuzzicare. Ma l'altro, allora se ne è quella della Ria Burra.
0: Yeah.
2: E salate che ce l'ho meglio questo.
0: Non so se ne...
2: Boh, sì, hai lasciato la piazza, e lui mi capì. Ma capì che lo dei conti appena i suoi esploi.
0: Ah, questo non lo posso.
2: L'ultima, cioè che va a fare un libro, perché se va a fare un libro, capì, eh?
0: Forse,
2: che è roba di messa, e lui andava a messa che hai beccato a purgare, io non gli ho mai avuto.
0: una bella giornata,
2: abbraccio,
0: compagno. Di noi. Allora giusto appunto lì, io mi do appena mezza agostia di come che lo gioco un buio, ma Gabi prima vi saluto, buongiorno
3: amico, buongiorno.
0: Salute
3: tutti quelli che sono passati e quelli che hanno passato.
0: Un bel ragazzo mi cava da Stefano, eh?
3: No, Stefano, il parecchio lo conosco, ma ha fatto una riba a me a Barulla, perché mi era aperto la conoscita a Barulla.
0: E sa giù...
3: E la conoscita, ma sono ancora su parole che non si dicono quasi più e mi scappa.
0: Ebbene, sono d'accordo con voi.
3: Ma conosci, ma ha fatto vari ribiami e se ne parla tutti i giorni e mi faceva piacere.
0: D'accordo.
3: Per sé uno. Dopo la seconda, di bene, che Benetto, con tutti i racconti, que le vivage on incontre.
0: Et pour ce ragon, tu dis, bibar dans la boya, quelle est de sa génération.
3: Oui, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous
0: avons
3: dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons
0: et c'est bon, nous vendons du haut.
3: Pour le vendu, on ne compte plus avec les bas, avec la différence avec la riba.
0: Donc, bastois des Chardennes.
3: À réserve, on a
0: le mental. Oui, non, on tire respect d'agou, Eri.
3: À réserve, on se dit. Bon, je suis en calpette, je suis en la bagoule, mais ce qu'on a dit, ça, c'est la duette, fait des livraisons.
0: Elle est débarrée de Bourguet. Non, oui, cousine, non, son misbaille. Oui,
3: si vous dites nous, on a rimessa.
0: Ah, on a rimessa, si. Rimette, on va tout dire rimette, on a rimessa.
3: Voilà, et je pensais, vous dites nous, on a rimessa, rimette. Rimessa, quelque chose, quelque chose.
0: Ah, on a rimessa intéressante, dis-nous, comme parole à ridane.
3: Voilà, ça, vous dites nous. Dopo, aujourd'hui, encore, vous me cas. Voilà, appelle-moi, vous voulez la gamme. Si vous me vertidez. On la chiama in corso e on la chiama in francese di lui perché stiamo in una regione dove c'è più gente che non capisce una cosa e non parlano mica. Poi mi rizziamo anche a lui, appena qualche parola, anche se vuoi bene.
0: Ieri fa dei burri.
3: Allora, voglio parlare, voglio anche, come avete parlato l'astriano, della ristorazione di un commento d'anno.
0: Ah, ieri.
3: Di un commento di un francese d'anno, io. Ici, on a serrada au 4 août.
0: Yeah.
3: Alors, voglio mandare una gamma a tutti gli eletti di corsi che hanno ricevuto un documentario e mandare il fondono per la ristorazione del convento. Questi tutti gli eletti di corsi l'hanno ricevuto.
0: Mm-hmm.
3: E dopo una gamma che deve essere forse aiutarci. E ça va sul patrimonio culturale e sociale e storia di un convento. Dopo io ringrazio di noi tutti i cantori che hanno partecipato a serata di 4 agosto, mi scudinimo, quelli di noi come parenti, Omeri e tutti quelli che sono impegnati per questa serata e vuoi salvare questo convento. Il convento sarà salvato e i primi lavori cominceranno quest'anno. E solo in Geneole ad acquistare più di 3 milioni di euro. Non so se l'hai avuto continuamente, l'hai avuto.
0: Ieri, per una due scudate assai con Elen Battini, che lei non è impegnata.
3: Voilà, impegnata in Novella, e ci ha acquistato più di 3 milioni, e spero che sarà fatto. Perché non è mica solo commento, è un documento per tutto uso. C'è un bello progetto, come sapete, culturale, sociale, c'è una grande sala polivalente, c'è una storia, un nuovo appartamento.
0: E c'è un bello progetto, Costi, che è già è tutto liato, se posso dire.
3: È tutto preparato. Tutto preparato e tutto fatto. Donc, io lo ripeto, c'è la tua sesole e puoi farlo e salvarlo. Perché c'è un luogo storico, eh? È un luogo. Si può dire di me, dove stavo io, non voglio che ci sono sempre in parte e valle, le battaglie di Pasquale Bauli, con Matra, per non arrivare.
0: No, no, ma è vero che come d'altri conventi di Corsica, sono patrimoni di nostra storia, Agustì.
3: La storia, che data di 1757, è mica oggi. E come vi dico, Madre e Paolo si sono battuti e dopo Pasquale Valli si è ficcato in un convento e Madre l'ha usato. Ha usato il convento.
0: Mm-hmm.
3: E Madre fu tombato per Pasquale Valli, un luogo dove abbiamo noi sotto il convento, a mezzo convento, c'è un luogo, si chiama Pasquale, c'è un fiume, lo chiamiamo Pasquale.
0: Ah, d'accordo.
3: A mezzo anno si può ridere, e Sant'Andrea, c'è un luogo, e c'è un pentone. E agli unici nei tempi c'era una croce, nella tomba di Paolo, la tomba della madre. Non so mica se oggi esiste sempre, no? So,
0: non so mica.
3: Ma nei tempi si è tutto riadura, gli pescato sul fiume, e c'era un pentone, questi manuette che madre era fu stombato per Pasquale Paoli. fa, non ha poi la nostra storia con vento, e volerebbe che lui fosse salvato, e fa, e che gli appartamenti fossero da paesani ai giorni di Rude e Dando, così fosse lo Stato. E serve per tutto Antonio, per tutti i miei.
0: E perché c'è un progetto di come dice Nawa, di variare a Uide, dunque a Iente, di stabilire, voilà, di poter fare riunione in questa grande sala che dietro di noi. E di sicuro dopo ci sarà una dinamica per Rugantone, chi si guiderà.
3: Per tutto Antonio è un bel per tutti, va. Allora, so solo i francesi, ma in corso posso qui, allora ci vanno a mandare i soldi, a fondazione, un patrimonio, un convento San Francesco di Uso. E addirizzarla a fondazione, un patrimonio corso, quattro postale, 70, aspetta, taglia la lupa, 70-289. Questa è l'addirizzo a fondazione, un patrimonio corso.
0: Per quelli che capiscono corso. Per quelli che forse non hanno mica avuto tempo di scrivere tutto questo, e beh, voilà. Andate in internet o in rete sociale, trovate.
3: È presto
0: drogo, francamente.
3: L'hanno messo, l'hanno trovato, voilà. E tutto ciò che io, in francese, per un nome di
0: uve. E poi quelli che non capiscono, qualche signore li spiegherà.
3: Voglio mica essere lungo, ma voglio una piccola storietta, ma cotta a cotta.
0: Ah, yeah, andate.
3: Conosci la storia di Primo Treno?
0: Non credo mica.
3: A manche erano seconda io.
0: No, ma guarda, allora, mi sono fatta avere una goccia. È bene che ha manovrata i gioi.
3: Domani vediamo e vediamo, va bene, e vi raccontare una storia in frase.
0: Ah.
3: Un più lì, ma mica troppo, se no mi perdi mica di là.
0: No, me ne fate.
3: No.
0: Senti, allora...
3: È corretta, ma ho la vita così per tenere te contento.
0: È contenta di un paese, Ubu.
3: Sì.
0: Bon, a ringraziare per una bella giornata.
3: Buona giornata, Ivanka.
0: A beggio. Ma continua, per avanti un animo, ma c'è una 20 minuti di emissione, se vuoi volere intervenire, 04 95 39 39, per te monidaglia, 31 21 21, beh, allora, è abbia 2 secondi che sono al telefono, lasciando un nostro amico Bruno di Buerigeve, a persona che vuole intervenire, un po' mica intervenire, allora, mettiamo una canzone, una via a noi, con tu castagno, e ci ritroviamo giusto dopo.

0: Serrano, una via rano, zo prossimo concerto sera stasera in Palasca, in Balagna, dunque, in chiesa Santa Maria Assunta, a parte da Norisea. Alle, andiamo un ponte a Lecce, ci aspetta Angelo, buongiorno.
1: Oi, salute, salute a tutti.
0: Salute a voi.
1: Boh, ed è parlato delle carcasse.
0: Ah, io aspetto sempre una risposta.
1: Le carcasse di a morte secca o l'ossatura di qui.
0: Allora, l'ossatura, d'accordo, allora, e a morte secca.
1: Sì,
0: ah, bon. Così. A morte secca. A mon parade.
1: Sì. Allora, i muscoli sono i muscoli dello stomaco, che della schiena, che sono quelli che tengono a ritto il nostro scheletro.
0: Scheletro, sì.
1: Bon. Dicono che la nascita che erebbe più di 200 ossa, 260 ossa, più o meno molle, che si sallano piano piano quando diventa maggiore, per avere a fine, in fine di conto, solo 206, dicono così, eh?
0: Conto,
1: di noi abbiamo 206, ah, così. Boh, ci sono, boh, non so che certi cannibali, che quelli che hanno l'osso del un naso, che ne hanno 207.
0: Mica male, cosa.
1: Boh, e ne approfitto per dire qualche cosa.
0: È quello di Uigino.
1: Certe volte c'è osso, ce n'è dappertutto. E ne approfitto per... dica da un capo ai B per parlare di da caboccia qui a Falera, a Gioppola le crane di questi c'è l'osso di un pezzo d'arredo, un frontale davanti e un fontanello, un mulame nei lati,
0: un mulame sopra,
1: un mulame sopra e un fontanello nei lati,
0: le tampe fontanelle,
1: boh, dopo c'è l'osso di masticatoie, c'è quello subrano e sottano cui seggi mancellari molere, dopo 4 anni di loccio, 4 anni di loccio, dopo più 4 scani di denti di Uiubizio, allora sapete di tanto saggezza.
0: Ah, di Uiubizio, allora, d'accordo.
1: Uiubizio. E dopo davanti ci sono 8 anni tagliuti, sono l'incisivo, noi dimmo e giappe.
0: E giappe, ah, è vero, è giappe, è giusto. Giappe.
1: Boh, ci so che non lo rende, ci so che non è più abituato. Boh. E dopo c'è un fusto, qui c'è il tronco francese, c'è l'osso di un betto che si chiama un razzubetto, questo nome. Bon, dopo davanti sempre c'è la gavigliola, c'è la clavicula, i ciclisti quando li cascano si toccano subito l'osso, se le sta pesando, e parecchi si trovano male, bon. E da retro c'è la scabula, o a base, l'uomo plate, dopo c'è 12 baggi di coste legate e platte, ma in 5 baggi di coste che sono dette libere, e provano 33 ossa di schiena, la schiena, ossa di spino e di alisca, perché la schiena si dice alisca.
0: Di nuovo alisca, è vero.
1: E c'è 12 ossa e vertebre di agullaggio. L'osso di un gollo, cioè vertebre cervicali. Dopo c'è 12 ossa in un spino più sotto, e dopo c'è 5 ossa lorbate e lombere, e fine in conto in fondo della schiena c'è 4 ossa ma sallate di l'osso sacro,
0: Il sacrum.
1: E poi dopo c'è l'osso di bassin, l'arzagone. E poi ci sono di noi i viscoli di raci, allora c'è l'umero, l'umerus, a ganocciola, il cubitus, o ganocciolo, le radius. De un bolso c'è una mansa di sigelli, mi pare che.
0: Ce ne pare che questi.
1: Se usate, lo so. E poi c'è l'osso di mani, metacarpe e grancule. Le falange. Dopo l'anche, ci sono l'osso di un skinco, le tibia, dopo le peroné, le skinchetto, e l'osso di un femur, si c'è un femur, appena francesime, ma si può dire un ganuccione, di l'osso più grande dell'uomo. E poi dei beige, l'osso di un calcagno e di l'astragal, quoi d'ars, metà d'ars, tutte sauce di ossigeno di beige. Ma c'è di noi, hai un chetura di Winocchio, con l'osso di Amela.
0: E qui, la rotule.
1: C'è un osso che. Chi ci vuole perché per mettere a di noi, lo so. E poi c'è sempre la lingua, c'è di noi un osso che non è mica un osso, ma può troncare l'osso, la sapete, di la lingua.
0: Ah, e questo faceva.
1: E come roge. Questa domanda si può dire qui.
0: Spero così di ora, speriamo.
1: Poi domani e cose, e maseri.
0: A domani a serie sui gumbati di Mazzeri tra il 31 non te ho che gusti si vattenu con cui illuminelli la sfondella.
1: Allora c'è una leggenda ma faremo onore a queste leggende e poi l'acqua è a Bruce
0: a ringraziabile ma cerca di via allez c'è torna tre persone e continuiamo con Jean che si trova in Sangavino i Garbini. Jean, buongiorno.
2: Buongiorno, Luca.
0: Salute.
2: Dove arrivano intanto a fare le rimane di amore e di ucciso? Io ucciso, c'è l'intestino grello. E qui nel mio paese c'è un paese accanto che si chiama Varadiccio.
0: Ah, io, Gualdariccio, Varadiccio.
2: Varadiccio, conosci tu.
0: Hai un amico che è originario di suo paese, Gusti?
2: Mica Mandalone, ma.
0: No, di Brunini, ma forse di Bortasoma, ma Brunini era usoabbo,
2: D'accordo. E pa veste di San Migliori, a 20 settembre.
0: O 20 settembre, o 20, se mi sbaglio.
2: E facciano più malorosamente, facciano tutti i bambini, facciano molto più. E quello di Obrostieri di Giungia era un onore per la famiglia di unità Obrostieri.
0: Ah, d'accordo.
2: E testavano tutti, sicuramente accompagnato un baricotto di vino.
0: Ah, beh, forse sì. Dunque, o denaro per l'occasione di San Michele. D'accordo.
2: E facevano un cieco. E dopo, apposta che noi siamo dentro, andavano in provo. A Stefano di Portivecchio che rimane mi ha parlato di Arrivia. Arrivia gli ha cominciato come l'ha svato, mi ha pigliato il capretto, innanzi di tumbarlo si faceva giugno, no? Si faceva giugno, una volta che era sotto, si piglia il capretto, si tomba e si strippa, ma lo stomaco si appicca, si via chi vuole un certo amico, si via lo stomaco e si appicca, i pastori se ne servivano amorosamente, cioè la presura.
0: Ieri ben ne vegano, ubbiavano bene un roccio, no?
2: Per tutto.
0: E
2: chiamavano la perla.
0: Ah, Berula, d'accordo.
2: Ah, Berula. E dopo pigliamo, c'è la curata, i minucci, o vecato, a melcia, tutti i sabati sono dentro, e i minucci, o macellavo i pigliai, mi faccio un pilotto. E su pilotto dopo Giulia quando si un dia io travaglio più difficile ha fatto di pigliare i minuti so che gli decidono un danno c'è di cannelli. Cannelli siete
0: cannelli ho fatto di mettere a bella di imbucinare con a bella e questa
2: no di cannelli minuti
0: Ah, d'accord, il y a des deux.
2: Pas pour les lavoir plus bien.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, oui.
2: Vediamo italiani di pezza di colata di dolci, c'è due grandi, due grandi che diciamo un po' dolci. E gli italiani tutti si pezza qui, e chi era andato, noi ci abbiamo proprio, ci abbiamo rispetto, e mettiamo un pezzo di colata, un pezzo tutto. Una presa l'altra.
0: Infinciavano questi e dopo passavano a un fuoco.
2: Sì, una brocetta. E dopo tiriamo uelli.
0: Ah, di uello, d'accordo.
2: Le perituane.
0: Le perituane, ecco.
2: Ah, dopo quel perituane inviluppano tutto da fare. E dopo una volta quel perituane prendiamo i minuti e facciamo il tono del perituane. D'accordo? E tutto questo dopo passare al fuoco, e quando era mezzo arrostito, tu li ha fatto a dare a buio.
0: Che ci li ha fatto una volta arrostito?
2: Non so che l'ho visto arrostito. Ci li ha fatto una salamuglia.
0: Ah, una salamuglia, d'accordo, d'accordo, io non ho capito.
2: Una salamuglia fatta di vino, dai.
0: D'accordo.
2: Un
0: gigante fanno qua, a guarda, tu c'ho la unghia e tutto qui, questa sarà la moglie gustia, io ho capito io. No, vi ringrazio perché l'avete spiegata con tutte le parole che c'ho, ci avete parlato, dopo mi è rivenuta, non sapevo più che l'era a mezza, mi è rivenuta, se la ratta, se mi sbaglio mica. Questa è una parola che sono andato a cercare per dire la verità, non sapevo mai caso che l'era, l'avevo intesa già, ma mi ricordava più di senti, non se ne parla mica tutti i giorni di Amelza, ma allora è così. Sentite, allora voglio lasciare perché ci torna due persone, ma francamente vi ringrazio, era più che interessante la vostra intervenzione questi oggi, allora, bella giornata a voi, ringraziabile
2: a voi, a tutti.
0: A beggi. Allora, diamo la parola a Giuseppe, poi mi viene con Aurelien. Giuseppe, un nalada, cosa saluto. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno, Ivan Calu, le pare a me all'arresto.
0: Appena, ma abbiamo due minuti con tu, non siamo mica a bezza.
3: Allora, rimane parlando di cascasse, dopo io cerco e si dice una sciappa di carne, una sciappa.
0: Ah, una sciappa di carne in noi.
3: Io ma a cascasse c'è l'osso, c'è la carne.
0: C'è di nuovo la polpa, a carne.
3: Tagliane l'animale in due, o porcedo, o itedo.
0: Hai da ragione.
3: Due metà dicendo una sciappa.
0: Una sciappa, una sciappa si dice per parecchie cose in noi.
3: Io poi s'altra fare, ma lui
0: ha una sciappa di gane, io no, ma mi conviene assai, no?
3: E mi stanno a tradizionare come un tico, mi stanno con cascasse, ma cascasse, boh.
0: Ah, carcassa, la gente sa parlare la carcassa, ma va la piaggia via le carcasse, ma boh. Sono tanto belle queste parole.
3: E dopo cosa torna gira lo butano, noi qui lo butano di mu sangue.
0: E noi no, u sangue sanguinelli, ma e lui parlava di ubuzzo, qualcosa così, ma
3: un
0: appussuto di Amaoge, forse chi ci avverrà domani.
3: C'è sicuro d'altri nomi,
0: Ma
3: qui di mu sangue.
0: U sangue come noi.
3: Per sangue e u sangue, voilà.
0: Non lasciare la diabolura. No, ma se un'ultima cosa, se può.
3: Quando sento parlare di un latte, che bindiano un latte, non so mica se avrei un complice, so qui di nuovo un bina, gli altri bindiano un latte di Carrucci.
0: Era l'uso,
3: ma ci so che boh, come diceva l'allungavano.
0: Tagliavano,
3: E mai facevano quantunque, c'è dei controlli. Sabiria, una volta ne prendiamo la luna. E c'è dall'acqua e doveva passare davanti gli urici e dice boh, ma allora l'acqua è umengo, l'acqua è buona, ma già l'acqua

0: Aurélien, bonjour.
1: Salut Giancarlo, salut à toutes et à tous.
0: Salut.
1: Bon, mi scuso, siamo torna appena tardi.
0: Bon, facendo, bon. Si diamo con dei umubo, un po' deva.
1: Bon, mais voulais saluta di no tutti quelli qui so passati e di no a Maddalena e a Giuseppe che hanno cantato.
0: Che hanno cantato e incantato in l'emissione.
1: Ah, esattamente, allora voulais dire sta parola di no, mais è veramente un piacere di. Ma fa tu assai piégé et bon alors Tiama parce que avait ou era une bon une tracha di led ou libre ca du minto a douer et grosso minuto et dira une phrase qu'on podia mica capite on dira una expression et voulia le dire la solo a phrase mais forse c'est jamais radio
0: non ma dites so bibo sui nemi casi gogo capio a risposta ma di de sempre bo se mai ci riveneremo umane
1: Ah, d'accord, alors je ringrazio San Carlo, alors a già le già in furia c'est juste bon grosso minuto che ecco Pasquale Paoli e gli Pasquale Paoli gli domando uso avviso concernendo o percettore che si chiama Massi e ha una cattiva reputazione e gli domando uso avviso voilà, per sapere ciò che ciò lo fa con lui e allora gli domando e grosso minuto risponde allora cosa volete che vi dica eccellenza e io so alors di quoi la phrase con Diane Cagabi e io so a pidio erna di la Ligiani e pour mia putato davanti ad Aredu
0: alors pigione vorrei che sia una locazione ho fatto dei sa pigione in una casa vuole lui dice radio così
1: a pigiona
0: bene da pigiona d'accordo. Come affitta c'è di nuovo affitta ye. Ma dopo non ha mica capito il resto di avrasa
1: allora so a pigio erna allora si scrive ERNA e di una notazione
0: a pigionera
1: A pigeon. Deux paroles. Alors après, donc à pigeon.
0: Yeah.
1: Et deux pour à parole. Alors elle s'écrit à Erna. Alors E R N A et c'est une annotation.
0: Il y a un bugno, non? On est mis qu'on a où?
1: Ah, exactement. Il y a des quoi ça? Un bugno. Qui nous aime sous dit propriétaire.
0: Ah, d'accord, une ruche, hein, dirais-moi, pour faire capir.
1: Ah, écoute, donc.
0: Oui, parce que l'ernadio, c'est le rucher. Parce que c'est qui m'a dit que forse peut être un bugno, hein, ma.
1: Ah, qui voulait dire un bugno, Giancarlo?
0: Un bugno, une ruche.
1: Ah, une ruche.
0: Une ruche.
1: Erna, dis-nous, non, Erna. Ah, il y a déjà la même parole, d'accord.
0: Et un ernadio, d'altronde, c'est un bel libro isantini, diranno se si duvone, se vuoi suoi così, non è gas, non è, giusto appunto, si vegi a un mele, si mettiano l'erne, e donc, dopo, le rucher si chiamava l'ernadio.
1: Ah, d'accord, ho capito.
0: Bon, dopo, se mica, se lui c'è un rabotto con so che lui c'è minuto, così, eh?
1: E di questo, allora... Et a dû demander à ChatGPT, m'a dit, voilà, je suis quelqu'un de haute qualité, enfin une herbe de haute qualité, m'a dit, alors bon, il faut d'être au Nika.
0: ChatGPT, tu vois que l'ouche t'as senti à peine à l'ébure d'idée à l'ouche, hein?
1: Donc, et où sont à Pidio et Renadila Ligiani, et pour Mia Putatu, d'Adavantia d'Arredo, et pour d'autres, parce qu'on ne parle pas, ils répondent. Sa risposta feggeride ma un cu riflette e qualche giorno dopo l'esattore fu smesso voilà culpevole d'aver approfittato di asovunzione
0: di asovunzione
1: che devi fu smesso
0: usanse questo
1: ma non capisco mica ciò che ha detto a grosso minuto phrase.
0: Alors, je le ria forse avella, perché così assente la bibosudanta Yoda, all'occasione. Ah.

0: question, c'est bon, ami boit des mandats, non, on sait, c'est pas à Facebook, au Messenger. Fa de mille à ça, et forse, ben, et rabutuar, et ne ribarle mou doumane.
1: Allez, je m'ingrazio.
0: Mi spiace che dopo a due in uno l'affare un tempo a gestisce.
1: No, no.
0: Un dico mica che pesante vostre scuse, non bene vado, bene vado. Bon, una bella giornata e a domani forse allora.
1: A domani, donc.
0: Allez, a beige. Allez, a dire ringrazia a Nicola, a Hugo, a Bruno. Un occhiata in torna a Maddalena per la sua canzone. Voglio felicità da tutti. Beh, Benetto, Pedro, Stefano, Gabi, Angelo, Giovanni, che ci ha parlato di Arrivi, a Sebobia dell'emissione. Francamente, sentite un ribio che è straordinario. E poi, da ringraziare i partecipanti, quelli che ci stanno a sentire, che ci ribieranno più tardi. E se gli ore ci ritroviamo domani, da 2 ore sino a 3 ore e mezzo.

0: Même Hugo est occupé apparemment. Marc Lavoine et Patrick Fiori avec ce dernier titre pour cette collaboration. Bravo à Jean-Marc de Bigouille qui repart avec deux places pour le spectacle de Tano, donc ce dimanche, dans le cadre du festival Insular. C'est à Mourado et c'est donc dimanche soir. Deux nouvelles places seront mises en jeu demain aux environs de 15h45. Tout de suite, on va retrouver un extrait, non pas un extrait, mais un portrait dans le cadre du magazine RIB que nous propose Evelyne Fontane avec donc de cette semaine, vous l'avez entendu, des portraits d'étudiants du campus Corsagri de Borgo. Et on va donc retrouver au micro d'Evelyne, je t'aime à Sainte et donc à Pedro Girard Piedrucci.
1: Alors, je m'appelle Pedro Girard Piedrucci, je suis aussi je suis en Polonade et à ma passion est l'agriculture.
2: Donc, ici, une formation est cuite en Borgo.
1: Oui, on a une formation qui est proposée, une formation est CGA, donc conduite et gestion d'une entreprise agricole.
2: In questa formazione c'è a grammatica, ma c'è di nous a pratica.
1: E a pratica, la nostra professora Letizia Agostini, dunque, facciamo un po' di pratica, che è big, e lavoriamo a e facciamo sortire tutto.
2: Dunque, si passa
1: bene? Sì, si passa proprio bene. C'è un po' che abbiamo un'unica, un po' che abbiamo sempre avuto, e sono andato dentro, posso dire, ma mi è sempre piaciuto. Per me è una passione, una passione là, beh.
2: Alors, perché? Spiegami appena perché c'è veramente una passione per questo mondo qui?
1: Non so, mi è sempre piaciuto di essere in contatto con la natura. La natura è anche una passione, ci sono andato dentro e mi piace andare in foresta, a Mertia, a stare a Sente. È un mistero passionante. Bon, qui ce n'è un po' in corsa, ma di giorni non è veramente mica troppo. Enfin, non è mica amico qui a Oligio che fa genu là. Beh.
2: Il tuo progetto sarà giusto di avere un mele o c'è d'altri progetti in lea con questo mestiere?
1: Non c'è d'altri progetti, bon, di tre terreni, bon, di un'epoca, ma per i borsi, per fare charcuterie e qui sono tracci ben tanto un'epoca a Libia.
2: Perché questa volontà di parità attività?
1: Enfin, mi scopo è di lavorare di parità soggetti, parità mestieri, beh. Ma so, ha sempre avuto la passione di borsi, labi, l'olio, fin di l'animale.
2: E di spirito paesano, no?
1: Ah, il spirito paesano è importante. C'è più giovani che stanno in un paese, per me è importante di stare all'andata in un paese, di campo in un paese.
2: O sguardo di dove mi ha, non ta o do progetto?
1: Ah, di mia famiglia, la famiglia è importante, mi aiutano, c'è un uomo che mi aiuta, mi accorgo di tutta la famiglia.
2: Tutto il mondo dice che è veramente una cosa importante che tu ribi a sé, che hai questo progetto, o ti dice che è appena scema questa idea?
1: Non, per me non è mica scema, ma a mia famiglia sono fieri che si impoesi e che lavorassi in poesi, che ancora è importante e anche io ne so assai vero.
2: E gli amici? Chi ti dice noi gli amici?
1: I miei amici mi aiutano, ancora li ho liceo, i miei genoi continuano così e... E lì va genoi stesso.
2: C'è veramente in questo mondo dell'agricoltura una lea, una volontà d'aiutare. C'è sempre questa volontà di spartire, di mantenere giusto appunto questo spirito paesano.
1: Ah, è sicuro, in più ciò che è bello, qui dice agricoli così, conosciamo tutta la Corsica, ci sono tutti gli amici che vengono da Valagna, da Portivecchio, da Iaccio. Per questo che è bello, quando non abbiamo un problema, possiamo dire tutti, di tutta la Corsica.

0: Alors, je m'interrogais, oggi nanta a luna, con Marco Biancarelli, perché che sa luna sempre la stessa voce, di una risposta data subito non sarà magia con Marco Biancarelli.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che, qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre la stessa voce. Non si volta mai parte e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non da se stessa, ma ha un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così, per noi, ferma sempre uguali. Quando badetti con quel che sia, e che fette udire un zembi, vivi giuletti in nocci, tutte e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce o termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando aria di che i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuto aveda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera? Pensate che da una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata un lato scuro di Luna. Mica per chi non ricevi mica un lume di usori, ma solo per chi non la vediamo mai.